Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto signori si lucidi.

metti quel pecciale pulitini a gamboni, starne pasticci e ravioli e toni. Cos'è nei doni sante, ogni cosa è squisita.

0: così lenti, passi la via lunga e molesta.
1: Ma certo.
0: Donna che va alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passoletto.
2: Sì, razza un po' di passo.
3: Oh, basta!
2: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

dir tu che bianchi alte nere prendimi poi senza misura l'avventura.

0: sai il biglietto.
1: Sai come si provvede per poca merda di scene, di sprone, di scasse? Si provvede per poca mercede di sprone di staffe.
0: Ci rivediamo!
1: Ci rivediamo!

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il rette sono tale, non fento ma beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già molte volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Mermese, quanto fa?
1: Quanto grazie, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengliate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni.

0: che non si acerba e per tutto va andar folio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, accendo mille male, cattari che nascono la testa. Fucilla il vigore lo sostenta, preservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, solidi gli umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Bimbo non mai è sparito.
0: Torno il cervello. Datemene la presa, becco vieglio. Anima che curi, che nottate si sonne di ricette.
4: Alla grava indiente, e spiappa io con la nozione. Alla graffina,
1: via allegremente.
4: Ringhe e di fettuccio che vento.
0: Signori, ora scendo.
2: Perché?
0: Il resto che posso dare canzoni.
5: Signori, non perdete l'occasione.
1: Fate di silenzi, casi, di orrazzi. Pare che ci vogliate, effettuoni. Cacciate dalle borse, sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
0: Sì, sì, sì.

0: fare la virtumia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: guarda Mariello, dinti un boccatoro di aglio grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Non i denti, ma solo i denti, e facci non si spessi. Un povero uomo, con i denti guasti, schiaffi. Prenda questo

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Ospo di una fusione di gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.